anche grazie a Stranger Things. Non so se l'avete visto. Numero 14. Eye of the Tiger. E qua arrivano le super hit, eh? Number 14.

Gli ACDC. Mamma, questa spacca tutto. Back in Black, numero 12. Al numero 11 Queen con Under Pressure. Attenzione, entriamo in top 10. Wham con Last Christmas, decimo disco degli anni 80 più ascoltato di sempre su Spotify. Numero 9 Bon Jovi. Another One Bites the Dust. Bellissime, Tears for Fears.